0: molto. Ah, io prendere qua in moto la opa e cosa. Cioè, mi tendere non vi diacere che in aria le giurupe se le coite. Lo stiero da caipiglia lampino, giorno e toi con martiglio de goma. Grazie, oh! Ciao.
1: Vai amor, gente, vai amore.
2: Gustavito, quiero saludarle a la amiga Ruth Garcete y para su peque. Tiene una princesita y un príncipe de la casa. Nerenduye, coja de cuera Gustavo, pero cuando viene yo al colegio.